Naligakit. Ingi usili ula usimati angin nama. Nalinam ni takusau titilunga angutinno uinno. Dan ingi galera ula usimayara uinno turatitugu. Naligakit. Ilisinno turatitaka.